passione è la vita, quanta passione. È una storia infinita, quanta passione. Un'illusione temeraria, un indiscreto finale.

Mon aranjoua di cabretta per me fa tiri per me fa la lulina lulero.